0: Salome il regno. Silvestre mi hermano, Silvestre otro.
1: Vamos a ver.

0: Night. It's right here.
1: Esto es Fuego.
0: Fuego FM.
1: Que caliente.
2: Viviamo insieme. La bella vita. Mi fa impazzire.